uccelli, rento giore di Ceres, due lire, ricatti, frugo nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

A voi, due lettere in fuoco! Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa alice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

Buon onore riempirvi la pancia. No. Buon onore rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale a

0: fool.
1: No.
0: Vive sol quel vivi.
2: Eppure.
3: Perché a torto lo condannerò, sì, lo corrompe orgoglio, ma muova le calunnie.

0: chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: I'm going to go to the hospital.

John, vien con der dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli spavano.

0: ritagnerò, ritagnerò, ritrai, ritrai, ritrai, ritrai, ritrai. E lo fornivo,
1: netto,
0: netto.

battere un faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, placibile, bello, il significato attraverso un anello, quando ero

0: Mia signora, ci si svede e vuol ballarvi. Uomo, prendetelo un palco.
1: Alla manora.
0: Uomo,

milioni. Chiudete le porte, sbarrate le scale, qui diventa ciascun via del cinghiale, correte sull'orme sull'usto.

0: Centro, centro.
1: Ore cumore femi,
0: sinciam, oi qui, oi. Amo, amo, te vola, salvi, salvi.
1: Lento, lento.
0: Lento, lento. Vai, vai.

0: Shut! Shut! Aspetta quanto! Se ti piglio! Se ti acciuffo! Se ti acceffo! Sconquasso!
1: Arancino come un pane!
0: Colpetto! Vai a te! Credo il tuo santo!
2: Vai a te, purché non ci vai, non muore
0: mio, ma tu sei il figlio, con te faccio
2: po', negli occhi
0: te vai,
2: che prezzo
0: di Dio,
2: se non forse di nulla,
0: se t'acquanto,
2: sorpresa,

mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canesto e citato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

Il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il picio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo.

male, mi sei rimasto curvo, ovvero la lama di viltà nello spazio lontani a rindicchiava. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno spiritino continuo si distempa. Poi, quando vuoi ben cotto,

Leute, l'escagliotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor

0: È nato pur non è tutto non è tutto
1: è tutto nel mondo è la luce è nato pur non è pur non è tutto nel mondo è la luce è nato pur non è pur non è tutto nel mondo.